0: Emilia. Marijuana. Senza Emilia. Marijuana.
1: What?
0: Senza Emilia.